0: Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
1: In collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo, inizia il nostro appuntamento di un'altra settimana da trascorrere insieme in questo lunedì 18 di maggio. E allora buongiorno cari, bentrovati a tutti quanti voi, grazie per essere dei nostri anche quest'oggi, anche in questo lunedì da trascorrere insieme tra musica, news, curiosità, interazioni, perché come sempre poi voi sarete protagonisti nel nostro appuntamento, quindi inchiodatevi lì sulle nostre frequenze e non muovetevi. Da adesso e fino alle 13 sarete in mia compagnia con Silvio Tempesta, come sempre a curare la parte tecnica anche quest'oggi. Tanta buona musica da ascoltare, quindi si inizia subito. Vi voglio portare immediatamente nel 1984 con questo che fu veramente un successone pazzesco. Loro sono i Tears for Fears.
0: Questa è

ricordarlo questo grande successo dei Tears for Fears per iniziare così il nostro appuntamento, ed era Shout. Ma buongiorno, buon lunedì, sono le 10.

Che accoppiata, Blanco ed Elisa insieme con Ricordi. E voilà, pronti ad iniziare questa nostra bella passeggiata in musica, ma anche news, curiosità. Parleremo di un film che sta per arrivare nelle sale italiane, che sarà molto interessante.

Anox con il suo Non scendo. E allora, siete pronti? Come avete trascorso innanzitutto questo fine settimana? Chissà quanti di voi sono stati al cinema a vedere quel film lì proprio bello, quello che ti appassiona, quello che ti piace, sono tantissimi. Ma attenzione, perché oggi parliamo di un cinema, parliamo di un regista eccezionale. Stiamo parlando di Steven Spielberg, che tornando a

0: a quella che è la sua passione, no? La fantascienza, gli alieni. Ebbene, sta tornando. Lui che praticamente ha reso immortale un film pazzesco, ve lo ricordate? Come no?
1: Etty Casa.
0: Ebbene, lui sta tornando con questo suo nuovo film che si chiamerà Disclosure Day. E già il titolo, se vogliamo, mette un po' i brividi a qualcuno, ad altri no. Perché disclosure significa rivelazione, quasi come se finalmente qualcuno dovesse dire al mondo una verità nascosta da anni, da secoli. Da quello che si sa, il film parlerà di UFO, ma anche di misteri governativi, di segnali alieni e della paura dell'umanità davanti all'idea che forse non siamo soli nell'universo. Ebbene, nel trailer si sente proprio una frase fortissima che dice: se qualcuno ti dimostrasse che non siamo soli, avresti paura. Boh, mamma mia. Ed è bellissimo, no? Perché Spielberg non vuole soltanto fare il classico film sugli alieni cattivi. Lui vuole raccontare lo stupore, la paura, il mistero, quella sensazione che proviamo tutti quanti quando guardiamo il cielo di notte e ci sentiamo minuscoli, piccoli, piccoli, piccoli dentro a qualcosa di veramente infinito. E allora io la domanda oggi la rivolgo a voi: se qualcuno vi dimostrasse che non siamo soli, come reagireste? Avreste paura? Pensateci un po' e raccontatemelo al 347 72 72 74.

0: Con Vacci Piano stiamo parlando di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, dove parla di rivelazione, quindi un film più basato sulla realtà che sulla fantasia.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Simonelli lo sono, i fratellini, anche se devo dire che insomma dopo la reunion sembra che si stiano comportando bene, ma la loro bravura è indiscutibile. Mostruosi! Era il 1994, Whatever degli Oasis, questa oggi qui su Radio Selene. Ancora buongiorno a tutti quanti voi, oggi stiamo parlando di un film, il ritorno alla fantascienza del grande Steven Spielberg, ma si parla proprio di questo film che è molto più vicino alla realtà, quindi sono decisamente curiosa, piuttosto che alla fantascienza. Tra l'altro vi devo dire che c'è un cast pazzesco: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, poi la colonna sonora che torna addirittura anche John Williams, che è lo storico compositore di Spielberg, e sarà, pensate, la loro 30ª collaborazione insieme. La cosa affascinante è che Spielberg, ha detto proprio che questo sarà un film molto più vicino alla verità che alla fantasia, quindi aspettiamoci veramente di tutto. Tra l'altro questa frase sul web ha già fatto impazzire tutti gli appassionati di UFO, di misteri cosmici. Comunque il film, sappiatelo, uscirà giugno 2026.

Alison Moye, quella che tra l'altro è stata anche la voce degli Yazoo, no? Insomma, per intenderci quelli di Only You, Don't Go, insieme a Vince Clarke, ex Depeche Mode, insomma, giusto per intenderci. Attenzione, attenzione, che non si è fermata, lei continua comunque a fare musica, è tornata in classifica anche in Inghilterra, e c'è anche una bella notizia che riguarda proprio Alison Moye, perché in quest'anno ha annunciato un grande tour europeo dedicato, pensate, proprio ai brani degli Yazoo e ai suoi album elettronici più amati. Al momento non sappiamo perfettamente dove, quale sarà la sua tournée, quali saranno i paesi che toccherà. Insomma, ci auguriamo che magari arrivi anche in Italia, perché no, eh? Sarebbe bello sentirla suonare dal vivo. Ora Duran Duran e Nile Rodgers, novità.

0: Radio Selene, la nostra musica in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora vi chiedo, vi piacciono le novità, ma quelle buone, buone, buone? Sì? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Oh, ma come sono questi ottimini? Sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o i 7 cereali. Oh, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora sì, facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato, grazie anche al packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questi siamo noi, quelli che vi stanno accompagnando in questa giornata lavorativa, sicuramente per molti, ma oppure magari una giornata libera, divertente per tanti altri, quindi benvenuti su Radio Selene. La nostra musica ora con Ramazzotti Pezzali.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Giulie Giulie, che si è fatto conoscere tra l'altro al grosso pubblico insieme a Dolly, qui invece ha deciso di collaborare anche con Coez, ne è uscita fuori veramente una gran bella canzone. E adesso come sempre salto nel tempo, 1981, ve la ricordate questa? Human

canzone del 1981, agli anni 80, indimenticabili, la nostra musica, li abbiamo ritrovati quest'oggi anche gli Human League qui nel nostro appuntamento su Radio Selene. E buongiorno, buongiorno, sono le 10:59.

Me Love You, la rivincita di Lizzo, anni e anni e anni di bullismo proprio per colpa del suo fisico, adesso che sta dimagrendo continuano a massacrarla, ma come sono fatti, vabbè. Chi siamo? Da dove veniamo? E soprattutto, siamo davvero soli? Tra poco le vostre opinioni, ma intanto la nostra musica, in arrivo Zucchero Fornaciari, subito con noi Annalisa.

bene, ancora buongiorno a tutti quanti voi. Oggi stiamo parlando del film che uscirà il prossimo mese, quindi il mese di giugno, di un grandissimo regista, Steven Spielberg, con Disclosure Day, la rivelazione. Perché insomma, chi è che non si è mai chiesto, ma nell'universo immenso, possibile che esistiamo soltanto noi, che non ci sia qualcun altro? Beh, insomma, sono anni e anni e anni che se ne parla, no? E ultimamente sempre di più, proprio perché insomma qualcuno sta per dire pian pianino, a piccole dosi, che forse non siamo sole. Quindi oggi ero così curiosa di sapere voi cosa ne pensate, no? E soprattutto, se qualcuno vi dimostrasse che non siamo soli, quale sarebbe la vostra reazione? Avreste paura? C'è Marianna da Molfetta che dice: buongiorno e buon inizio di settimana. No, dice, io non avrei paura. Sicuro? No, però sarei molto curiosa di incontrare qualcuno diverso da noi, e chissà, magari potremmo imparare cose nuove. Questo sicuramente sì. Io in realtà devo dire che non lo so da quando, come, perché ho iniziato a credere in tutto questo. Ero proprio piccina, mi ha sempre affascinato questa cosa, quindi io credo di sì, non siamo soli, prima o poi insomma verremo anche a scoprirlo. Così come voglio salutare anche Francesca da Lecce, che dice: dice, no Ilia, io svengo direttamente. Dice, no davvero, credo che all'inizio sì, avrei paura, soprattutto se arrivasse una prova ufficiale, però poi la curiosità vincerebbe su tutto. Immagina sapere che nell'universo c'è qualcuno oltre noi, roba da pelle d'oca. Assolutamente sì, ma anche molto interessante. Così come Mimmo da Taranto dice: io sinceramente non avrei paura, mi spaventano molto di più certi esseri umani. Come siamo d'accordo. Cioè, comunque, se davvero esistessero vorrei capire come vivono, come comunicano, magari sono più evoluti e pacifici di noi. Indubbiamente, forse hanno anche paura ad incontrarci. Altri vostri messaggi, altre vostre opinioni al 347 72 72 274.

Loser, Sophie and the Giant. Voglio salutare Domenico che mi scrive. Allora, ti rispondo subito da buon barese, anzi da pugliese. Riconosciuta la nostra ospitalità, io li inviterei a pranzo. Voglio salutare anche Pamela che invece dice assolutamente no. Io sono certa che non siamo soli, ne sono la dimostrazione, sono un'aliena.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Qui su Radio Selene. Io voglio salutare e augurare una buona giornata a Danilo, che mi scrive da Canosa di Puglia. Mi dice: ciao, buongiorno, ieri sono andato in viaggio a Castellabate, dove tra l'altro è stato girato anche il film Benvenuti al Sud. Lui mi ha inviato delle foto, mamma mia Danilo, grazie, meravigliose. Tra l'altro, insomma, siamo in provincia di Salerno e tra l'altro vogliamo anche ricordare, insomma, che Castellabate è anche protetto dall'UNESCO, posti veramente

0: Pisio, un successo tra l'altro commerciale tra i maggiori di sempre per quanto riguarda il cinema italiano. Quindi ti ringrazio per le immagini, ti ringrazio per le foto, ti ringrazio per il panorama e anche per tutte le auto che mi hai fatto vedere: Porsche, Lamborghini, Ferrari, di tutto e di più. Grazie, grazie, grazie. Allora, per quanto riguarda invece Disclosure Day, il film che sta per uscire di Steven Spielberg, e a proposito di altre forme di vita nell'universo, Vito da Monopoli mi scrive: ma Ilia, sono gli altri che devono avere paura di noi. Mamma mia, hai assolutamente ragione. Rosanna da Bisceglie, lei dice: evviva quelli che ridono con gli altri e non degli altri, e se si ha la fortuna di averli nella propria vita, allora sì, vale la pena non essere soli.
1: Reason Cole in 9 years old.
2: You're the

Prima ancora c'era il super molleggiato Adriano Celentano. È proprio su Adriano Celentano che vogliamo un po' rassicurare tutti i fan, tutti coloro, insomma sono veramente tantissimi, anzi siamo, perché ci mettiamo dentro anche noi, affezionati al grande Adriano Celentano. Perché dico questo? Perché nelle ultime settimane si è tornato a parlare molto della salute di Adriano Celentano, soprattutto perché online stanno girando video e titoli veramente allarmistici. Tra l'altro purtroppo anche Claudio Lippi ne ha parlato, dicendo insomma che è grave, che è stato ricoverato in ospedale. Fortunatamente è arrivata anche la smentita da parte di Claudia Mori, che ha detto: ma attenzione, no, sono soltanto esami di routine, quindi niente di allarmante. Quindi al momento sappiate, non è vero, non ci sono notizie ufficiali di ricoveri gravi o condizioni critiche confermate. Le notizie invece raccontano di un Adriano Celentano, sì, molto più riservato, lontano dalla televisione, ma ancora lucido e ironico. E allora, data questa notizia, ritorniamo alla musica. Lo facciamo tra l'altro con una bella novità, la nuova di Elisa con

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: E noi siamo sempre qui che continuiamo ad accompagnarvi in questa giornata, questa prima parte di giornata, in questo inizio di settimana, lunedì 18 di maggio. La nostra musica, come

Tiziano Ferro e Giorgia, quando due amici, due grandi artisti decidono di collaborare, allora sì che viene fuori, insomma, una canzone meravigliosa. C'è la Cristina Aguilera con

conoscere e apprezzare sempre di più Saif con il suo nuovo Buona Domenica. E voi lo sapete che quando siete con noi di Radio Selene il tempo passa velocemente. Siamo già nella nostra terza ora insieme. La nostra musica è in arrivo, Coldplay, ma subito con noi c'è Jovanotti, So solo che è la vita.

Dei Coldplay. Adesso attenzione perché stiamo per dare una notizia decisamente importante, soprattutto per chi magari ha deciso di non prendere l'auto o i mezzi e di spostarsi con il monopattino, e quindi parliamo proprio di questo, perché è ufficialmente scattato l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, e già nel primo weekend, quello appena trascorso, weekend di controlli tra Bari e Foggia, sono arrivate ben 41 sanzioni. Molte multe, non solo per la mancanza della targa, ma anche per l'assenza del casco. Ecco, quindi bisogna veramente fare molta attenzione a tutto questo. Quindi ci sono multe che stanno facendo discutere, se vogliamo, per assenza di casco, monopattini senza targa identificativa, circolazione in zone non consentite, uso senza rispetto delle nuove norme di sicurezza. Quindi sappiate che l'attività rientra in un piano di controlli più ampio, che secondo quanto riferito proseguirà anche nelle prossime settimane, con servizi proprio mirati e pattuglie dedicate su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della circolazione urbana. La polizia locale ha inoltre ricordato a tutti i cittadini l'obbligo di adeguarsi alla normativa vigente. Il contrassegno può essere richiesto presso gli uffici della motorizzazione civile con un costo di 36 euro. Mentre attenzione, perché le sanzioni previste per le violazioni vanno da 100 a 400 euro. È tutto chiaro? Oh, mi raccomando, quindi fate molta molta attenzione a tutto questo. Quindi sicurezza per voi, sicurezza anche per gli altri. Come? Ah, avete da dire qualcosa? Ah, vabbè, ma noi siamo qui anche per questo, quindi se volete dire la vostra...

Bello, bello, bello, tutto l'amore per il suo compagno, perché questa poi in realtà la canzone che ha presentato, insomma, all'ultima edizione del Festival di Sanremo, è un brano molto personale, molto delicato. È arrivata in 14ª posizione, ma sta andando ancora alla grandissima tra le tante canzoni di Sanremo. Ora James Bay.

0: Continua il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Ehi, dico a voi, sì, a voi che mi state ascoltando, vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Come sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali e senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora dai, fatelo questo pieno di buon umore e vitalità, proprio così, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. E facili da riconoscere al supermercato, grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia con Introvabile. Avete presente la frase, no? Quando si dice

0: marciapiede sotto i suoi piedi, cioè questa piccolina che stava passeggiando sul marciapiede, a un certo punto questa voragine che praticamente, insomma, l'ha quasi inghiottita. Fortunatamente, da quello che emerge, si sarebbe aperta questa voragine improvvisa mentre la piccola stava camminando e per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, ma ovviamente la paura è stata enorme. È una notizia che colpisce, no? Che colpisce molto, perché riguarda, insomma, la quotidianità di tutti quanti noi, no? Se vogliamo, banalissima, camminare su un marciapiede, nessuno arriva mai a pensare che possa cedere sotto i nostri piedi. È accaduto, purtroppo, e questo apre anche una riflessione importante sullo stato delle nostre strade, sulle infrastrutture urbane, non solo nei grandi centri ma anche nei piccoli centri. Ora, questa piccolina auguriamo di guarire in fretta e soprattutto, insomma, che dimentichi anche quanto prima questa brutta, bruttissima esperienza. La nostra musica che continua ora con Tananai.
1: Avevamo parlato

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Nell'aria. Allora, oggi ascoltiamo testi di canzoni che insomma un po' ci fanno anche pensare, no? Ci fanno dire ma pensate che questa canzone di Marcella Bella, Nell'aria, quando uscì, erano gli anni 70, ebbene all'epoca venne considerata anche molto audace.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E siamo sempre noi, ancora per un po' in vostra compagnia. Io, Ilia D'Arpa, Silvio Tempesta, la parte tecnica è la nostra musica che continua ad accompagnarvi. Subito con noi c'è Holly Humberstone.

0: notturni.
1: Animali notturni, questa è la canzone che lei ha portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo e tra l'altro arriva anche il suo tour teatrale da novembre 2026. Malika Ayan tornerà in live proprio nei principali teatri italiani con uno spettacolo molto elegante e intimo che fa parte proprio del suo stile. C'è anche un'altra curiosità, una chicca se vogliamo, che pochi sanno. Negli ultimi anni Malika è praticamente appassionata alla corsa, alle maratone. Lei ha raccontato che correre le ha insegnato a superare i suoi limiti mentali e personali. Addirittura lei ha detto che si sveglia ogni giorno alle 5 del mattino per allenarsi. Beata lei.

Impeccabili i pezzi, le canzoni di Lucio Battisti quest'oggi con Nessun Dolore. E buon pranzo a tutti quanti voi, 13 e un primo.

0: così il nostro appuntamento di questo lunedì 18 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Grazie da Ilia Darpa e appuntamento a domani.
1: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai, di Marco Masini, è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore e regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. In oltre mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

parlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po'.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, martedì 19 maggio, cominciamo con le notizie tranquille, piove e qua già diciamo che la notizia diventa un po' più inquietante. Com'è che si dice in questi casi? Breve storia, molto triste, ho lavato la macchina e quindi stamattina, lo so, qualcuno potrebbe dire, come diceva la mia nonna, vabbè, piove sul pulito, però non è così, cioè ti rattrista un po' questa cosa. Vabbè, giornata di questo martedì, devo dire alquanto nuvolosa. Se non avete ancora alzato le tapparelle, aperto le finestre, questo è lo scenario che vi ritroverete di fronte, davanti, in questo martedì. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica, ma nonostante tutto noi siamo qua a farvi compagnia a quest'ora del mattino per tutti i mattinieri. Secondo me, io ho la netta sensazione, anzi sono proprio sicura che questa mattina avete bisogno di questa canzone.

0: iniziata la nostra diretta davvero da pochi minuti. Buongiorno, buongiorno ai mattinieri che sono già operativi. Operativi che vuol dire? Quelli che hanno già acceso il cellulare, quelli che stanno già inviando WhatsApp, quelli che mandano i buongiorno, quelli che cercano di capire cosa è successo nelle ultime ore per essere sempre aggiornati. A questo in realtà ci pensiamo anche noi, infatti ci sono le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Un giorno piove, un giorno fa caldo, signora mia, non esistono più le stagioni, vogliamo la primavera, vogliamo la primavera. Vabbè, facciamo questa petizione stamattina e ascoltiamo nel frattempo gli U2 e poi arriveranno anche i Litfiba.

il FIBA di Piero Pelù del 1999 nel nostro appuntamento di oggi. Subito voglio cominciare con i mattinieri stamattina, come per esempio Giusy, che mi manda una sua foto. Ma che bella che sei, buongiorno, mi scrive, operativa già dalle 6, pronta per affrontare una giornata di lavoro, ovviamente con voi di Radio Selene. Giusy da Trani, grazie, buona giornata anche a te. Poi ancora Valerio da Andria manda un messaggio di buongiorno con i puntini, e devo dire che i puntini spiegano tutto stamattina della serie. Stendiamo un velo pietoso su questa giornata. Invece Anna Maria ha già fatto la sua ora di corsetta, fregandosene altamente del cattivo tempo, anche se piovigginava in quel di Trani questa mattina presto, e quindi è riuscita a fare comunque la sua oretta di corsetta. Oretta, che è tanto, un'ora è davvero tanto. Allora, siccome dall'altra parte sicuramente ci sono tante persone che hanno iniziato la propria giornata, che vivono le prime ore del mattino, che ne dite di farci sapere che ci siete, che state ascoltando Radio Selene? Potete inviare un WhatsApp, una nota vocale, una foto al 347 72 72

Beh, proprio lei la sta preparando in questo momento, grazie, grazie, queste condivisioni sono davvero molto belle. Come vado a salutare anche Grazia, che invece manda la foto di una camera, devo dire sottosopra, quindi poi ho cercato di capire perché aveva la curiosità. Cambio del guardaroba alle 7:20 del mattino, quindi a questa giornata a disposizione, ma cosa cambi? Ancora abbiamo bisogno delle cose un po' pesanti, anche voi, cioè io sono un po' freddolosa, l'ho sempre detto, non lo nascondo, però effettivamente non c'è proprio tutta questa voglia di spogliarsi, anche perché veramente un giorno le temperature sono un po' più alte, però esci di mattina presto e fa un po' più freschetto, stessa cosa la sera, quindi il cambio del guardaroba è un po' di fatica sprecata. Io ho cominciato, anch'io ho cominciato a farlo, ma la tua stanza devo dire che non ha paragoni, è davvero tutta sotto sopra. Grazie, grazie, come dicevo, le condivisioni ma anche le richieste musicali attraverso WhatsApp al 347 72 72 274.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da

0: Ottica Velò ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social

0: che non è una canzone estiva, lei analizza su Radio Selene le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi martedì 19 maggio 2026 e cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci, marea serena in serata grazie all'alta pressione che si rafforza ulteriormente, venti moderati con mari da poco mossi a mossi, temperature massime comprese tra 21 e 23 gradi, valori notturni senza variazioni.
1: Stai ascoltando

Stevie Wonder su Radio Selene. Allora, mi fanno sapere che a Brindisi c'è solo un po' di vento e non piove. Allora è ufficiale, la colpa è la mia, perché ho lavato la macchina, evidentemente ha preso soltanto il norbarese. L'estate. Tanto si fanno avanti anche delle canzoni che effettivamente fanno riferimento all'estate, come questa nuova di Francesco Gabbani, che noi questa mattina riascoltiamo con Summer Funk.

0: Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, buona mattina, buon martedì a voi che avete scelto di stare in nostra compagnia. Noi iniziamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7:05. Le prossime canzoni, Maroon 5, la loro nuova canzone Heroin, ricordi Blanco ed Elisa, Stadio, puoi fidarti di me.

prossima canzone. In realtà c'è una bella storia che forse non tutti conoscono. Allora, questa canzone nasce esattamente nel 1995 e viene inserita in un album che si chiama Dispetto. A distanza di qualche anno, nel 2004, viene inserito come singolo anche nell'album Perle, e c'è un nuovo arrangiamento ed è proprio quest'ultima versione che viene scelta per un famosissimo spot di un'automobile. Nonostante non sia mai stato un singolo, che cosa vuol dire per la radio un singolo? Cioè quelle canzoni che si ascoltano e anticipano in qualche modo l'uscita di un disco nuovo di un artista, no? Questa cosa per questa canzone non è successa, però grazie a quello spot pubblicitario questa canzone entra in classifica e permette a Gianna Nannini di tornare nella classifica dei singoli dopo 17 anni. E allora il titolo è veramente meritato, perché davvero è una meravigliosa creatura, Gianna Nannini.

0: Angela che ci scrive da Bari, sta portando suo figlio Marco a scuola. Buona giornata a voi e grazie perché è un pensiero che si rivolge a noi di Radio Selene, quindi davvero siete molto molto carini. Intanto abbiamo riascoltato Tommaso Paradiso, prima delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti, presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
1: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, si avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
2: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tre le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech, a terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS, innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
1: Il Cotri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
2: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
1: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, Raji X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
2: È tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Radio Selene.
9: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Radio Selene.

0: Simon, why? Why? Io l'argomento di stamattina lo comincerei proprio, lo introdurrei proprio con una domanda. Perché? Perché uno dovrebbe tenere un diario personale? Perché tenere un diario personale è una delle terapie più naturali, più potenti contro l'insicurezza, contro la confusione, contro gli alti e bassi, contro la perdita della concentrazione, contro lo stress. Immaginate di avere finalmente un amico fidato, di quelli veri, a cui dire tutto, senza limiti, senza paure, perché non vi giudica, perché non lo va a spifferare da un'altra parte. Scrivere ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, anche solo per 5 minuti, può cambiare, ma davvero drasticamente, la qualità della nostra vita. Perché è utile tenere un diario personale? Perché ci consigliano di farlo? Perché ci obbliga a ritagliarci del tempo tutto per noi? Perché ci mette di fronte anche a quelle cose che magari non vogliamo ammettere? Perché rilassa? Perché è anche porta benefici al nostro stato emotivo, anche se non sembra, questa è una vera e propria cura, lo dice anche la scienza. E soprattutto scrivere a mano, e di questo abbiamo anche parlato un po' di tempo fa, c'è qua l'importanza di scrivere a mano, e quindi un diario scritto a mano. Scrivere ogni giorno ha proprio questa funzione terapeutica. Molti si sono avvicinati all'idea del diario nell'adolescenza, no? E quindi tanti altri pensano che sia ad opera solo degli adolescenti, con le prime delusioni, i primi desideri, magari nel nostro cuore, nel nostro piccolo, e scrivere magari ci faceva sentire meglio. Invece no, è una cosa che fanno anche molti adulti, perché tenere un diario è qualcosa che è una funzione, dicevo, anche terapeutica. Chiaramente non parliamo di terapia, quella seria, no? Quella di cui magari c'è bisogno, e quella è un'altra cosa. Però nel nostro piccolo possiamo magari usare questa tecnica. Voi avete mai avuto un diario personale? Ce l'avete ancora oggi? Lo so che è un argomento difficile, insomma, da trattare, nel senso che magari è una cosa talmente intima che uno magari non lo vuole far sapere, non lo vuole raccontare, non lo vuole condividere. Se vi va di condividerlo, io sono qua. Quindi fatemi sapere se avete mai avuto un diario personale, se ce l'avete ancora oggi. Il numero da contattare questo per un messaggio o una nota vocale: 347 727 2274.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

farò è Giorgia. Avete mai avuto un diario personale? È ancora oggi questa pratica per voi presente nella vostra vita? Buongiorno Maria Rita. Da ragazzina avevo il classico diario personale con il lucchetto, mi hai fatto ricordare, anch'io avevo quello. Scrivevo con la penna con l'inchiostro profumato. Crescendo, a fine giornata scrivo un'agendina per ricordare ciò che è successo nella mia giornata. Ciao Rosanna. Sì, ancora adesso, a più di 20 anni, e sopra ci scrivo le cose più importanti, come le nascite dei miei figli, il giorno del mio matrimonio, anche le piccole disavventure. Buona giornata Filomena da San Vito dei Normanni. Quindi non è una pratica giornaliera, perché se ce l'hai uno da 20 anni evidentemente non ci scrivi tutti i giorni. Voi invece raccontatemi se vi va. 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

mondo, Raff, su Radio Selene. Questa mattina ci siamo concentrati un po' sui diari personali, una parte anche delle nostre vite. Quando eravamo più piccoli, molti tengono un diario anche da adulti, ed è una pratica terapeutica naturale potente, lo abbiamo detto. Allora, vediamo un po' che cosa mi scrivete. Giovanna da Barletta: sì, più di uno, da bambina e poi da adolescente. Da bambina scrivevo al diario per divertimento, con tanto di disegni, adesivi, glitter. Da adolescente invece scrivevo tutte le cose che mi facevano stare male, che non volevo o non riuscivo a dire a nessuno. Poi con il tempo ho smesso di tenere un diario, ma continuo comunque a scrivere i miei pensieri, sentimenti e idee un po' ovunque. Ancora Marisa: sì, ma per un periodo troppo breve e me ne pento. Conservo ancora il diario delle medie, dove appuntavo i pensieri, le poesie da adolescente, le foto dei figoni dell'epoca e tutto il resto, scambiati con l'amica. E poi ancora un messaggio non firmato: sì, l'ho avuto, poi l'ho abbandonato perché non c'era un posto sicuro per nasconderlo. Eh sì, perché non potevi rischiare che qualcuno come la mamma potesse leggerlo, potesse togliere quel lucchetto magari e leggerlo, perché poi le mamme avevano comunque dei rimedi, cioè te lo toglievano e te lo rimettevano e tu non capivi niente. Bravissime anche su questo. Grazie per i vostri WhatsApp anche questa mattina. Tra poco The Colors, subito Taylor Swift. I had a

0: Provincia di Cosenza, buongiorno. E a proposito dei diari, mi scrive: io non ho mai avuto un diario perché c'è sempre qualcuno che lo trova, quindi vedi cosa c'è scritto sopra. Allora hai fatto bene, stop, hai chiuso tutte le comunicazioni. O comunque veniva pure usato per far arrivare dei messaggi, cioè io so che qualcuno lo legge e faccio arrivare dei messaggi. Comunque grazie, grazie e soprattutto grazie per l'ascolto. Streaming, il nostro sito è a disposizione per ascoltarci da altri luoghi dell'Italia, del mondo, del pianeta, insomma, mettiamola così, quindi www.radioselene.it. ma voglio ricordare che c'è anche la nostra applicazione, potete scaricarla per i vostri cellulari, è gratis. Novità, lo abbiamo già conosciuto, Night con questa Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Selene.
1: Nostra mattinata di questo martedì, buongiorno a tutti voi, anche a voi che magari avete acceso la radio un po' più tardi. Arrivate per ascoltare Rostra Mazzotti con Max Pezzali, li riascoltiamo insieme con Come nei film e poi Holly Humberstone.

pochi minuti alle 9 del mattino. Quando si dice interrogazione, quando si dice che una canzone diventa un tormentone, quando non fai altro che canticchiarla lì nella tua testa, poi se puoi la richiedi anche alla radio. Questa cosa, questo fenomeno è successo anche per questa canzone che risale al 2004, Sugar Free, Kleptomania.

0: notizie dalla Puglia, qui su Radio Selene, in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Blitz antidroga all'alba eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Bari nel territorio di Conversano. 13 le persone arrestate su disposizione del GIP del Tribunale di Bari a richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti, di detenzione di arma comune da sparo e di estorsione in concorso. Due uomini, un foggiano e un albanese di 37 anni, sono stati arrestati a Foggia con l'accusa di tentato omicidio e porto di armi per una sparatoria avvenuta domenica 10 maggio nel capoluogo dauno, quando in un parco due persone, un uomo e una donna, furono ferite lievemente da colpi d'arma da fuoco. I feriti non erano però l'obiettivo dei colpi, invece diretti ad un altro uomo rimasto illeso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avrebbero prima minacciato uno straniero che era insieme ad una trentina di connazionali per poi sparare in mezzo al gruppo, ferendo gli altri due. Una casa di riposo è finita sotto sequestro a Polignano. Il provvedimento, legato ad un'inchiesta sull'ex gestore, è scattato a seguito dell'assenza di autorizzazioni sanitarie. 21 anziani verranno trasferiti in altre strutture. Hanno 15 e 17 anni due giovani che a bordo di uno scooter in via Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e poi sono fuggiti. La loro fuga è terminata dopo poche ore, quando si sono presentati spontaneamente nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono delle accuse di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima intanto è ricoverata all'ospedale Santissima Annunziata, dove era stata trasportata d'urgenza in codice rosso. Il quindicenne ha riportato gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. Michele Emiliano è stato convocato giovedì a Roma per l'audizione davanti alla terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in merito al suo ricollocamento in ruolo. Nelle scorse settimane la stessa commissione aveva bocciato la nuova proposta di aspettativa per ricoprire l'incarico di consigliere dell'attuale presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. Niente da fare anche per l'ipotesi di consulente presso la commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro. L'ex governatore dovrebbe dunque rientrare in servizio come pubblico ministero a Benevento o a Roma. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
10: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
9: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: La mattinata a questo punto continua con la musica italiana. Tra l'altro, di una delle due accontentiamo anche una richiesta. Andiamo con ordine. Subito Safe con la sua Buona Domenica e poi mandiamo un saluto a Laura che vuole ascoltare Laura Pausini. Abbiamo scelto Simili.

124.000 euro, sono anche 750 euro, e caccia a questo giocatore. E tutto è successo lo scorso sabato, quindi siamo in Puglia, siamo in Salento. La dea bendata ha baciato la caffetteria, una caffetteria di Leverano, proprio in provincia di Lecce. Perché lo cercate? Dato lo si fa trovare. Vabbè, magari un pensierino per questa ricevitoria dove ha giocato, sarebbe carino. E la cosa bella è che ha giocato appena 3 euro, cioè di quelle cose, magari sì, è un assiduo giocatore, ma magari no. Perché? Perché sono soldi quelli della fortuna che ti piovono veramente dal cielo, e quindi siamo contenti per questa, siamo contenti. Rosichiamo, questa è la verità, è una buona notizia, non per noi, sicuramente per questo giocatore. Tra l'altro, invece, passando al Super Enalotto, a San Marco in Lamis, quindi ci spostiamo da tutt'altra parte, da sud a nord della nostra lunghissima Puglia, San Marco in Lamis in provincia di Foggia, sabato scorso è stato sfiorato il jackpot del Super Enalotto. Siamo arrivati a 166 milioni di euro, questa sera vale 166 milioni di euro, invece questa persona ha portato a casa 73.000 euro con 1.5 appunto da 73.000 euro e rotti, non lo so chi li ha rotti, ma ci sono anche degli spiccioli. Complimenti a voi, ogni tanto

Baci piano su Radio Stelene. Ho parlato di vincite, allora c'è una nostra ascoltatrice, Simona, che mi chiede i numeri. È vero, io non li ho dati, magari potrebbero essere fortunati anche per altre persone. La quaterna giocata a Leverano e che ha fatto vincere con 3 euro oltre 124.000 euro sono questi: 17, il mio numero, 17 51 56 71. 17 51 56 e 71. Guarda un po', si apre e si chiude con il contrario, 17 si chiude con il 71, quindi devono essere proprio, sono nati fortunati questi numeri combinati in questo modo, e quindi abbiamo anche accontentato e soddisfatto, come dire, la curiosità di chi voleva sapere questi numeri. Intanto continua la nostra mattinata, siamo sempre in diretta, buongiorno a tutti voi. C'è Jerry Halliwell, nel 2002 cantava questa Calling.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene.

Mogol e viene fuori una canzone come questa che poi va a vincere il Festival di Sanremo del 1991, perché questa canzone ce la ricordiamo proprio perché ha vinto quel Festival di Sanremo. Se stiamo insieme, tra l'altro quell'anno al Festival di Sanremo erano ammessi anche i cantanti stranieri che cantavano in lingua straniera le canzoni in gara, e questa canzone la cantò Sarah J. Morris, una bellissima versione, perché insomma di cose nella storia del festival ne sono davvero accadute tantissime. Lunga vita a Riccardo Cocciante, cioè oltre 50 anni di carriera. Considerate che la sua attività discografica ufficialmente è iniziata nel 72, quindi sono 54 anni. Qualche settimana fa ha compiuto 80 anni, ha ancora tante cose da fare, quindi siamo davvero contenti per lui. Un altro orgoglio sicuramente per quel che riguarda il cantautorato italiano. Intanto la musica anche delle nuove generazioni, quindi parlando di Sanremo ancora, anche loro sono stati presenti quest'anno. Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta.

Torniamo intanto in Italia con lei, che da qualche giorno possiamo apprezzare con questo nuovo singolo che anticipa un album che verrà pubblicato nei prossimi mesi e che i fan stanno aspettando davvero con tanta ansia. Perché? Perché durante il tour negli stadi la presentazione del singolo che anticipa proprio questo nuovo lavoro ha creato uno dei momenti più energici, ecco, dei suoi live. Sto parlando di Elisa, canzone scritta da lei, prodotta da Stardust, si chiama Amore.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.

0: Questa è Radio Selene.
1: Che qualcuno mi aveva richiesto, Giovanotti sta per arrivare. Intanto arrivano anche i nostri saluti, miei e quelli di Silvio Tempesta. Siamo stati insieme dalle 7:05 oggi, si torna domani, ci sarete, spero di sì. E intanto vi auguro buona giornata. Ciao da me.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno ed eccoci qui pronti a iniziare il nostro appuntamento da adesso e fino alle 13 anche per questo martedì 19 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è

0: Lucent qui su Radio Selene anche per questo nostro martedì in compagnia di Ilia D'Arpa. Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati. Grazie come sempre anche a Silvio Tempesta che ci accompagnerà fino alle 13 e adesso andiamo a farci un giro in Italia e nel mondo perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
2: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
3: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
2: Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
3: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
2: Vediamo lo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Bose, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Suco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: E noi abbiamo allacciato le cinture di sicurezza perché si vola con la nostra musica. Grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. Vi dico subito che in arrivo c'è Irene Grandi, ma partiamo subito con loro.

E questa è la nostra musica per dare il via al nostro martedì. Prima Serena Brancale, Levante Delia, e adesso anche con Irene Grandi. Eccezionale, eccezionale veramente. Possiamo iniziare la nostra bella chiacchierata? Sì? Allora ascoltatemi bene, perché oggi parleremo di spesa e di carrello intelligente. Proprio ieri mi è capitato di leggere di questo famoso metodo che tra l'altro insomma sta spopolando anche sul web. Non ne avevo mai sentito parlare, ma devo dire che è ottimo, soprattutto per me, perché come me chissà quanti di voi vanno lì per comprare solo una cosa e se ne escono poi con il carrello pieno di chissà quante cose inutili, è vero o no? E allora voglio parlarvi di questo famoso metodo 5 4 3 2 1, go, andiamo. Allora, sembra che per fare la spesa in modo intelligente senza spendere una fortuna bisognerebbe adottare proprio questo metodo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, nel carrello, care le mie donne, perché siamo noi poi in realtà a fare sempre la spesa, dovrebbero esserci 5 verdure, 4 frutti, 3 proteine, 2 carboidrati e uno sfizio. Proprio così. Uno dice lo sfizio, la coccola, è proprio quest'ultimo punto a fare la differenza, perché non è una dieta triste. Lo sfizio ci deve essere, che magari, che ne so, può essere il gelato, sì, il cioccolato, le patatine, perché no, ce li mettiamo dentro anche gli ottimini di Vella, proprio così, insomma quello che ci rende felici, così evitiamo di sentirci frustrati e svuotare la dispensa la sera. Per esempio, 5 verdure possono essere zucchina, insalata, pomodori, carote e melanzane, 4 frutti, mele, banane, fragole e albicocche, 3 proteine, pesce, legumi e yogurt greco, 2 carboidrati, pasta e pane integrale, e poi non deve mancare la coccola. È chiaro, tutto questo serve per spendere meno, evitare sprechi, mangiare meglio e soprattutto non uscire dal supermercato con roba inutile presa solo per impulso.

So Easy di Olivia Dean. Allora, quest'oggi qui su Radio Salerno stiamo parlando di una cosa importante, di andare a fare la spesa, del carrello intelligente e di questo metodo del 5-4-3-2-1. Pensate che anche gli psicologi dicono che quando abbiamo praticamente uno schema semplice in testa, fare acquisti è più facile, siamo più consapevoli e non ci facciamo, come dire, sedurre

0: ottimini senza zuccheri aggiunti, proprio così. Sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali. È senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora dai, facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. O sono facili da riconoscere al supermercato, grazie anche al packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Jennifer Warnes con The Time of My Life. Allora, stiamo parlando di spesa, stiamo parlando di carrelli intelligenti, no? Di quando entriamo magari in un supermercato, voi vi portate dietro una lista di cose da comprare. Allora, io sono così, entro nel supermercato, mi dico, ah, devo comprare solo poche cose, e poi invece faccio il giro per tutti gli scaffali. Io vengo attratta dalle novità, tipo, che ne so, il nuovo prodotto, il nuovo, i nuovi biscotti, dove leggo novità, tac, tac, ed effettivamente a volte magari arrivo che ho comprato tante di quelle cose inutili. Allora, vi sto chiedendo se anche voi quando fate la spesa magari o siete organizzati oppure come me finite sempre per comprare mille cose inutili, al 347-7272-274, così come mi ha scritto anche Valentina da Mesagne, che come me dice: allora Ilia, io parto con la lista della spesa proprio precisa, poi entro al supermercato e torno a casa, che ne so, con candele profumate, biscotti, piantine, cose che nemmeno sapevo mi servissero, in realtà non mi servono, però insomma arrivo lì e compro di tutto. È vero, accade anche questo, ma raccontatemi le vostre da questo momento al 347 7272274. Sal Da Vinci, Eurovision, è stato strepitoso.

questa è una canzone del 2016, no, di Francesco Sarcina, e dobbiamo dire insomma che non sta attraversando un periodo proprio felice, sia per quanto riguarda insomma la carriera, sia per quanto riguarda la vita privata. Aveva in mente uno spettacolo rock improvvisamente annullato, lui stesso ha raccontato sui social tutta la sua amarezza, spiegando che la produzione avrebbe fermato tutto per vendite considerate insufficienti. Il rapporto con l'ex moglie Clizia in corvaia, insomma, con la figlia Nina in mezzo, insomma, che non va proprio splendidamente. Auguriamo a lui tanto benessere, ma intanto con noi Mari Frois.

Luis Capaldi, che sarà in concerto anche in Italia. E adesso eccoci qui, oh mamma mia, vi porto nel 1978 dentro a un album, uno dei più belli in assoluto, di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, e questo è Bombo.

Che grande canzone. Antonello Venditti, tra l'altro, negli anni ha anche spiegato un po', no, il senso di questa canzone. Lui ha detto che non era una canzone prettamente politica, nel senso che bomba o non bomba arriveremo a Roma, era proprio la voglia dei giovani di allora di essere liberi e di andare avanti nonostante tutto. Guarda un po' dove siamo arrivati. Siamo arrivati quasi alle 11.

0: 15 Pietro qui su Radio Selene con Uomo che cade, e adesso torna nuovamente l'attualità, in questo caso l'editoriale insieme a Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Molto sopra le nostre teste i grandi della terra giocano a risico, purtroppo. E Donald Trump, che ieri sera aveva preannunciato un nuovo attacco nei confronti dell'Iran, ha poi detto: sono intervenuti alcuni paesi arabi del Golfo e riprendono invece le trattative. Forse c'è uno spiraglio. Ma la verità probabilmente è che il leader americano ha scoperto quanto impopolare anche sia l'ultimo sviluppo di quel conflitto, e si avvicinano le elezioni in medio termine. E forse non c'è neanche certezza militare sul fatto che un nuovo attacco sarebbe risolutivo. E poi c'è sempre l'alleato israeliano che perde consensi internazionali praticamente ogni minuto, a ogni passaggio, comprese le vicende della flottiglia che riguardano anche gli attivisti italiani. Ma dall'altra parte c'è Putin, che va da Xi Jinping, come ha fatto una settimana fa Trump. E il leader russo è sicuramente indebolito dalla guerra che non riesce a vincere, anzi sempre più spesso i cieli della Russia sono attraversati dai droni ucraini, e la minaccia si fa più consistente, più visibile anche per la popolazione. E Putin, debole, cosa fa? Nel giorno appunto in cui parte per Pechino annuncia 3 giorni di esercitazioni militari con l'uso dell'arma nucleare. Come a dire: state attenti, che noi quell'arma ce l'abbiamo, e se ci attaccate, o se in qualche modo la situazione si fa più difficile dal punto di vista della guerra d'Ucraina, noi siamo pronti a fare uso di quell'arma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
4: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Continua così il nostro appuntamento di questo martedì, tra poco i vostri messaggi, perché oggi abbiamo parlato di spesa organizzata, di lista spesa, oppure si entra lì e si compra di tutto e di più. La nostra musica è la Malika Ayane.

immagini che scorrono nella mia mente sul biopic proprio dedicato a lei, a una immensa Amy Winehouse. Amy. Allora, siamo noi, stiamo parlando di spesa di carrello intelligente, cari miei amici, ma soprattutto le mie amiche, perché poi in realtà siamo sempre noi donne, non sempre, però devo dire che spessissimo siamo noi donne a entrare nei supermercati, comprare quattro cose e torniamo a casa con un sacco di cose. E noto di non essere l'unica, perché al 347-72-72-274 sono arrivati un bel po' di messaggi, tipo Rossella da Lecce che mi dice: io organizzatissima, se non faccio la lista rischio il disastro economico. Mio marito dice che al supermercato mi trasformo in Indiana Jones. Vai alla ricerca di tutto. E mia tesara. Saluto anche Mimmo che mi scrive da Fasano, dice: io entro per comprare il pane e torno con il barbecue nuovo. Beh, a pensarci direi che ho veramente un problema. Saluto anche Serena da Brindisi. La verità, quando faccio la spesa affamata compro qualsiasi cosa. Una volta sono uscita con 3 tipi di focaccia e 0 acqua. È vero, si va magari, no, manca l'acqua, quindi si va a comprare l'acqua, compri di tutto, poi torni a casa e dici: oh capperi, ho dimenticato l'acqua. È vero. E poi c'è, comunque lo dicono gli esperti, no, la scienza dà una soluzione a tutto. Non bisognerebbe mai andare a fare la spesa quando si è a stomaco vuoto, perché tutto ciò che vediamo, tutto ciò è importante, ma poi ci rendiamo conto che in realtà non è così. Voglio salutare anche Francesca da Bari, che dice: io super organizzata, lista sul telefono, budget preciso e niente corsia dolci. Anche se poi, insomma, quando mi capita, spesso sempre ai tarallini. Anche in quel caso si cede facilmente. Se ne avete altre, raccontatecele al 347-72-72-274. Stessa direzione, Paola Iezzi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in

0: prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: ribelle, molto ribelle. 1979 e la luna bussò della Loredana Bertè. Tac tac, noi stiamo per bussare a casa di qualcuno perché andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qui, allora proviamo così a consegnare questo bidet a Giovinazzo. Però come sempre ci tengo a ricordare a tutti quanti voi che volete sorprendere i vostri cari che il bidet non deve essere prenotato tramite WhatsApp, ma o tramite la nostra linea diretta, quindi allo 080 898 1188, o tramite mail a diretta@radioselene.it. E allora speriamo, ci auguriamo insomma che la nostra amica risponda alla nostra chiamata. Perché? Perché insomma chi ha chiamato per prenotare questo bidet è decisamente lontano, si trova a Bremen in Germania, e quindi spera insomma di poter consegnare questo bellissimo messaggio. E io sento intanto il cellulare squillare, ma la nostra amica che purtroppo continua a non rispondere. Dai, ti prego, ma schiaccia quel tastino, su, dai, lo fai. 3 2 1, l'ultimo. Niente, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, mi dispiace per Anna che è di Giovinazzo, oggi è il suo compleanno, e mi dispiace soprattutto per Angelo che è il figlio che si trova a Bremen, come ho detto prima, in Germania, che tra l'altro è anche un nostro assiduo ascoltatore. Quindi Angelo, mi dispiace veramente tanto, magari la mamma era impegnata a fare qualcos'altro, magari ha visto un numero sconosciuto, ha preferito non rispondere. Magari era dal parrucchiere a farsi bella, o magari era a fare la spesa, o magari non lo so, di sicuro non ha risposto alla nostra chiamata, quindi mi dispiace veramente tanto. Abbracciala da parte nostra, così come noi di Radio Selene abbracciamo te, ti auguriamo una buona giornata. Detto questo, purtroppo termina qui il nostro bidet che torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

queste sono emozioni, emozioni vere, emozioni pure. La collina dei ciliegi, anni 70, 1973, un immenso Lucio Battisti. Come sempre però dal passato noi vi prendiamo, vi riportiamo anche ai nostri giorni con delle belle novità. Vi dico subito che questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare ci vuole una laurea, e la nuova canzone di Coez, uscita proprio pochi giorni fa, e questa canzone è legata alla nuova serie di Netflix di Zero Calcare, Due Spicci, e proprio il trailer di questa serie è accompagnata da questo pezzo che è novità qui su Radio Selene. Ci vuole una laurea insieme a Coez. Le mani nel

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: adesso attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di lui, del comandante Vasco, che sta ultimando le prove del tour. Ha fatto sapere che questo sarà uno spettacolo molto particolare, perché la prima parte del concerto sarà un vero e proprio viaggio negli anni 80, nella seconda parte un brano che nessuno si aspetta. Che curiosità.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se è una donna che non ha più voglia

0: Atomic City, mentre adesso su Radio Salene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i 4 corpi erano uno vicino all'altro.
2: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto visto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
3: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
2: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute. Incontro che quest'anno arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
3: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
2: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Salene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Salene.
4: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui, siamo nella nostra terza ora insieme, ancora benvenuti, bentrovati con Radio Salene in mia compagnia, sono lei ad ARPA, fino alle 13 insieme a voi e adesso c'è anche Biagio Antonacci.

No, no, dico, ma chi oserà mai fermare la musica, soprattutto quella di Radio Selene, che continua ad accompagnarvi anche in questo martedì? Allora, stavo leggendo una notizia e ovviamente scatta dentro di me quella famosa frase: non tutto il male vien per nuocere. Titolone: acqua, la Puglia respira, piogge record cancellano l'emergenza negli invasi. Oh, questa è una notizia importantissima, no? Perché insomma negli ultimi anni la nostra regione ha veramente vissuto periodi davvero difficili proprio a causa della siccità, no? Invasi quasi vuoti, campagne in sofferenza, ovviamente agricoltori molto preoccupati, restrizione sull'acqua, la sera non potevi neanche farti alla doccia perché chiaramente acqua proprio non ce ne scendeva, almeno da noi. Una situazione insomma che decisamente faceva paura. Invece quest'anno le piogge abbondanti degli ultimi mesi hanno completamente cambiato scenario. Sì, lo so, ci siamo tutti lamentati, tutti abbiamo detto ah basta, non già facciamo più. E invece fortunatamente tutto questo è servito a qualcosa, ecco perché non tutto il male vien per nuocere. Gli invasi, che poi tra l'altro sono insomma i grandi bacini artificiali dove viene raccolta l'acqua, sono tornati finalmente a livelli molto più alti e questo significa più riserve idriche, meno rischio e emergenza in estate, sollievo ovviamente per agricoltura e allevamenti, ma soprattutto un po' più di tranquillità per tutti. Quindi, come vedete, madre natura, quando ce n'è bisogno, viene sempre in aiuto. È che siamo noi esseri umani che ci lamentiamo sempre. E c'è il sole, c'è il caldo, c'è il freddo, c'è la pioggia. Siamo sempre qui a lamentarci, eh? La nostra musica, no, non ci fa lamentare.

Benson Boone è il suo Man in Me. Adesso arriva anche lui, insomma, presissimo tra spot pubblicitari, televisione, concerti. È un momento d'oro per Gigi D'Alessio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.

Zio, bossa nostra. Allora, adesso una bella notizia che riguarda Bari, perché Bari si candida a capitale europea dei piccoli negozi e pensate, l'unica città in Puglia. Cosa significa? Significa che Bari vuole diventare un modello europeo per il commercio di vicinato. In questo caso parliamo quindi di botteghe storiche, di piccoli negozi di quartiere, delle attività familiari, insomma, di quei commercianti che conoscono ancora i clienti per nome, che tu quando entri ti senti dire "Wanna!" o qualcosa del genere. Ma è una bella notizia, perché in un periodo in cui dominano, come dire, centri commerciali, acquisti online, questa candidatura invece vuole diventare, difendere l'anima della città. Quindi l'idea è quella di valorizzare le strade vive, il rapporto umano, la socialità, la qualità dei prodotti e anche la sicurezza delle città, proprio grazie ai negozi aperti e illuminati. Perché insomma, diciamolo, un quartiere pieno di saracinesche abbassate mette decisamente tristezza, mentre un quartiere pieno di piccoli negozi dà vita, dà calore, dà identità. E Bari insomma negli ultimi anni ha lavorato tantissimo proprio su questo, tra centro storico, mercatini, artigianati, food locali, turismo, insomma bene, siamo veramente felici, quindi viva la Puglia, viva Bari in questo caso e soprattutto in bocca al lupo.

e Bob Sinclair qui su Radio Salene. Attenzione, attenzione, perché sta per arrivare un'altra bella novità. Devo dire che Mace è un artista che ama molto, no? Mescolare artisti lontanissimi tra loro. Lo fa anche con una bella novità che sta per arrivare proprio qui su Radio Salene. Una collaborazione veramente molto particolare tra personaggi veramente molto diversi tra loro, tra mondi diversi. Parliamo di Mace, che ha messo insieme Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Sentitelo un po', perché questo pezzo, come dire,

0: nostra musica qui su Radio Selene, anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora, cari curiosoni, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Sì. E allora ascoltatemi, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, sì, proprio così, sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai 7 cereali e senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora? E allora facciamolo, questo pieno di buon umore e vitalità, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Poi sono facili anche da riconoscere al supermercato, grazie proprio al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, e in questo caso riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E in questo nostro martedì che volge al termine anche per oggi, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda me, ai microfoni per voi, Ilia D'Arpa, per quanto riguarda Silvio Tempesta in regia, la nostra musica che continua con Tommaso Paradiso.

Simply the best Black Eyed Peas insieme ad Anita. Adesso vi porto un viaggio nel futuro, 2030, che poi non sono così lontani. Con noi

Io ascolto il testo di questa canzone e mi dico, ma avevano una sfera di cristallo, no? Perché molte delle cose contenute proprio nel testo di questa canzone oggi sono quelle, ma anche la nostalgia degli anni 90, pazzesco. 2030 con noi c'erano gli Articolo 31. E buon pranzo a tutti, sono le 13.

0: termina qui il nostro appuntamento di questo martedì 19 di maggio. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia e soprattutto grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Baci da Ilia e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Sono 13 le persone arrestate all'alba nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri nel territorio di Conversano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di droga, detenzione di armi ed estorsione in concorso. Tra le persone finite ai domiciliari, un dipendente dell'ARIF candidato alle elezioni comunali a Conversano nella lista del PD. Sono in corso indagini della polizia a Trani su una lite sfociata in una rissa a bordo di un bus di linea tra l'autista e un passeggero quindicenne. Il conducente dell'autobus avrebbe più volte rimproverato un passeggero minorenne per atteggiamenti poco civili adottati sul mezzo. Ne sarebbe nato un alterco. I due, dalle parole, sarebbero passati presto alle mani, provocandosi vicendevolmente delle lesioni. Tentato furto la scorsa notte a Barletta ai danni dell'agenzia assicurativa del consigliere comunale Flavio Basile. I ladri sono stati sorpresi dai carabinieri. Due sono stati bloccati e arrestati, un terzo sarebbe riuscito a fuggire. Si tratterebbe di uomini originari di Barletta, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Poco più di 5.000 minori della città metropolitana di Bari vivono in un'area di disagio socio-economico urbana. Si tratta dell'11,1% del totale dei residenti per la fascia d'età 0-17 anni. Il dato emerge dalla ricerca I luoghi che contano, pubblicata da Save the Children. Nel capoluogo pugliese l'Istat ha individuato 10 aree vulnerabili più esposte al rischio di povertà e alla dispersione scolastica. In queste zone, come emerge dal report, il 39,3% delle famiglie vive in povertà relativa. Bari si candida al titolo di European Capital of Small Retail 2027. Si tratta del riconoscimento europeo che valorizza le città capaci di costruire politiche innovative a sostegno del piccolo commercio come leva di sviluppo urbano, coesione sociale e vitalità dei quartieri. L'iniziativa è stata illustrata ieri alla presenza, fra gli altri, del sindaco Vito Leccese. Oltre il 75% delle colture alimentari dipende dall'impollinazione delle api e in Puglia ci sono quasi 32.000 alveari e oltre 13.000 sciami indispensabili per garantire biodiversità, produzioni agricole, qualità del cibo. I dati sono stati diffusi da Coldiretti Puglia in occasione della giornata mondiale delle api che si celebra domani. La produzione media di miele nella nostra regione si attesta mediamente su 14 kg per alveare, con le colonie sempre più esposte, denuncia Coldiretti Puglia, agli effetti dei cambiamenti climatici a fioriture alterate. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
3: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata

0: 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009. Ciao.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2000.

0: believe in magic. Well, yes, I do.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto, prontissimo, anzi anche oggi a tenervi compagnia per tre ore con voi. Io con voi, voi con me. Sembra una canzone, ma non lo è. Non sono solo, perché con me a guidare la barca e la macchina e il camper e tutto quello che volete c'è il mio amico Gigi Savoni.
3: E tanto che aspettavo l'occasione così.
2: Yeah. Anche oggi parleremo di Puglia, parleremo di tante robe, parleremo di icone. Già ve lo spoilero, ve lo butto là così. Insomma, tutto questo anche oggi, carichi, motivati e pieni di icone, partiamo dando un occhio all'orologio. Sono le 15:01.

0: Radio Seleni.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Seleni.
3: E tra poco, come sempre, in apertura parliamo di Puglia. E come sempre c'è tante notizie pesanti, però noi cerchiamo di scansarle, di vivere queste tre ore in maniera positiva, anche grazie alla musica. E allora, vacci piano!

Carmen Consoli su Radio Selene, la prima Carmen Consoli per intenderci, quando sono le 15 e 15 minuti in questo momento del nostro appuntamento, quello di martedì. È già martedì oppure è ancora martedì? Questa è la domanda di oggi. No, sto scherzando. Partiamo come sempre dalla Puglia, perché ci sono eventi e cose interessanti e belle da vedere, oppure che ci sono già state, quindi vanno giustamente citate. Siamo infatti a Bari, dove musica, comicità e solidarietà sono state protagoniste all'Anche Cinema di Bari con la quarta edizione di Citta Citta Falaios, l'evento ideato dal cantautore barese Tony Quadrello, che ha fatto registrare il tutto esaurito, trasformando una serata di spettacolo in un'importante iniziativa benefica a sostegno del QAM Medici con l'Africa. L'intero ricavato infatti è stato destinato all'acquisto di una sonda ecografica ginecologica per attività sanitarie nei territori africani più fragili. Tanti gli artisti protagonisti, la serata ha unito musica popolare, ironia, cultura e impegno sociale, confermando quanto eventi artistici possano diventare anche strumenti concreti di solidarietà. Tra l'altro, nel foyer dell'Anche Cinema è stata inaugurata la mostra fotografica Amara Terra Mia, dedicata ai temi dell'immigrazione e della fragilità sociale. Tra poco parliamo ancora di mostre, rimanendo in Puglia.

Alex Warren su Radio Selene. Come detto, rimaniamo nel mondo delle mostre, dell'arte, perché Bitonto riscopre l'arte di Francesco Speranza, artista e disegnatore legato al territorio, protagonista di una mostra dedicata ai suoi lavori. Questa esposizione raccoglie disegni, opere e materiali che raccontano il percorso creativo dell'artista, riportando alla luce uno stile molto personale e profondamente legato alla memoria e alla cultura locale, lasciatemi dire, valori che si stanno un po' perdendo. L'iniziativa nasce anche con l'obiettivo di valorizzare artisti e talenti che spesso rischiano di essere dimenticati col tempo, ma che hanno lasciato un segno importante nella scena culturale pugliese. La mostra quindi diventa così un'occasione per riscoprire non solo un autore, ma anche una parte della storia artistica in quel di Bitonto. E a questo punto l'invito è di andare a visitare la mostra e magari farci sapere com'è.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Morisette con la sua Crazy su Radio Selene 2005. Sono passati 22, stavo dicendo, sono già proiettato nel 2027. Sono passati 21 anni, ragazzi, mica, eh?

commercio e altro bel gesto che riguarda i commercianti in quel di Bari. Infatti due attività storiche del quartiere Libertà sono state premiate in quanto proprio delle attività storiche che hanno costruito un legame forte nel tempo, rappresentano un patrimonio di identità tradizionale e relazione per l'intera comunità cittadina. Questi riconoscimenti sono andati ad un panificio storico, come detto, del quartiere Libertà, aperto da 70 anni e quindi che festeggia i 70 anni di attività, ma anche ad un parrucchiere barbiere che celebra i 30 anni di attività. È bello, sono attività che veramente sono la parte tosta del commercio, secondo me. Io le adoro, sono fan delle attività commerciali, come ben sapete.

propria casa, nella propria attività commerciale, nel proprio ufficio, ad alzare il volume del computer e urlare pazza idea di far l'amore con lui con una veemenza incredibile. Vabbè, torniamo alle novità, quelle belle belle, quelle anche se vogliamo inaspettate, perché tornano i Rolling Stones. Tra l'altro hanno anche annunciato l'uscita del nuovo disco il 10 di luglio. Il singolo si chiama In the Stars.

0: Questa è Radio Selene.
1: E anche oggi a quest'ora che fai? No, dico, che fai tu in questo momento che ci ascolti, che fai? Noi, nel dubbio, un caffettino del pomeriggio ce lo prendiamo in modo da tirare dritti sino alle 18. Voi, la musica, c'è Gaia.

per essere proprio precisi, non nel 1987 su Radio Cittadelle, Shattered Dreams. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Seleni.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.
6: Come anticipato all'inizio del nostro appuntamento, tra poco parliamo di icone e lo facciamo partendo da una notizia che arriva ovviamente dalla Puglia. Prima però sempre la musica e allora Levante con Sei Tu.

0: con Sololei su Radio Selene, 16 e 15 minuti del nostro martedì pomeriggio, sempre Luca Catalano di qua, di là, proprio di là. Io sono a Bari e lui è a Corato, quindi parecchio di là c'è Gigi Savoni, che saluto, e torniamo in Puglia per parlare di icone, come già anticipato, perché c'è stato grande entusiasmo ed è ovviamente diventato virale, diventata virale la presenza di Francesco Totti alla LUM di Bari. L'ex capitano della Roma ha incontrato gli studenti nell'aula magna dell'università insieme ad altre due leggende giallorosse, ovvero Bruno Conti e Vincent Candelà. E quindi qui vi lascio immaginare l'accoglienza, cori, applausi, ovazione. Totti ha parlato di carriera, sacrifici, sport, disciplina, pressione e momenti più importanti vissuti nel calcio. Un incontro che, a parte essere stato molto partecipativo, si è parlato non solo di calcio ma anche di valori sportivi, crescita personale e di futuro per quanto riguarda i più giovani. Ovviamente sui social sono diventati virali i video dell'accoglienza, che è stata molto calorosa da parte degli studenti, di chi è riuscito anche a farsi un selfie con Er Pupone, che rimane appunto un'icona, un'istituzione. E tra poco approfondiamo il discorso icona per parlare con voi ascoltatori. Tutto questo tra poco, prima Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono Matteo.
1: Ma dito nella piaga, che fastidio su Radio Selene. Stiamo parlando di icone, l'abbiamo fatto parlando e partendo da Francesco Totti, protagonista in quel di Bari all'università, ha incontrato i ragazzi, accoglienza incredibile. Beh, per me Francesco Totti rimane un'icona incredibile, sì, capitano della Roma, ma giocatore straordinario, simbolo anche della nazionale, una roba veramente che va oltre, credo, i colori, nella fede calcistica. Per me Totti, cioè, quando si parla di Totti, sono quelle robe tipo Buffon, Del Piero, quelle istituzioni iconiche. Iconico però non è solo un personaggio legato al mondo del calcio, iconico può essere per ognuno di noi un personaggio, c'è chi pensa magari a un personaggio dei cartoni, dei film, dei telefilm, un attore, un personaggio un pubblico, insomma tante possono essere le icone. E allora mi rivolgo a voi ascoltatori di Radio Selene: quando sentite la parola iconico, qual è il primo personaggio che vi viene in mente? 347 7272 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Questa è Radio Selenium.

icone. Ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori, vi ho fatto una domanda: quando sentite la parola iconico, qual è il primo personaggio che vi viene in mente? In tanti ci stanno scrivendo al, se volete continuare, 347 7272274. Quando sento iconico penso subito a Michael Jackson. Ragazzi, veramente una roba fuori di te, è oltre, capito? È una roba oltre. E poi per me iconica, dice Lucia, resta Lady Gaga. Antonio da Taranto, Rocky Balboa, un personaggio tra i più iconici di sempre. Anche questo è vero, assolutamente. E poi vedi Freddie Mercury, basta una foto, lo riconosci subito anche in quel caso. E poi tra i nostalgici Made in Italy c'è Michele da Brindisi che dice Totò, intramontabile, ed è bello, da tanto che non vedo un film di Totò, meraviglio, dovrei rivederlo per veramente, perché è una roba straordinaria. Arriva Post Malone.

Su Radio Selene adesso una bella novità, Mace con Salmo e con la Pesce, canzone che ho ascoltato di sfuggita stamattina. Adesso voglio concentrarmi, si chiama Cattivi Abitudini.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: E salutiamo tutti coloro che in questo momento ci ascoltano dalla macchina. Calma, tranquilli, se c'è traffico rilassatevi con la musica di Radio Selene. Suonare non serve a nulla, io ve lo dico. C'è Bruno Mars.

Rolling Stones e The Colors su Radio Selene, con da un pezzo nuovo ad un altro che ha fatto la storia della musica italiana, che va a creare a quest'ora del pomeriggio una magia, ma una magia che non vi dico neanche. 1984, Fabio Concato.

0: Questa è Radio Serena. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.
4: Tra poco continuiamo a parlare di cantanti, di notizie virali, di Puglia naturalmente, che non può mancare. Prima di tutto questo però la musica, Tommaso Paradiso, i Romantici e Annalisa.

0: Lisa Diamante, lei e Luce lui su Radio Selene, 17:12, sempre in super diretta nel nostro martedì pomeriggio dedicato anche ai cantanti e protagonisti del mondo della musica italiana, rimanendo però in Puglia, perché è diventata virale una fotografia tratta da Google Maps che ritrae in una strada di Molfetta Caparezza. E niente, adesso è praticamente pubblicata da chiunque, e siamo nel 2022 e beccare persone su Google Maps e c'è proprio chi lo fa di mestiere, proprio che si mette là, si perlustra tutta la città per beccare qualche amico, qualche parente che magari saluta, che fa qualcosa di strano. Beh, è diventato, come detto, virale una fotografia di Caparezza che è stato beccato mentre si trova, vediamo se trovo anche la via di Molfetta, il musicista in via Bettino Ricasoli e a Molfetta, e di là ovviamente poi tutti sono scatenati a capire il motivo perché una foto del 2022, perché Caparezza era lì a Molfetta in quella strada. La risposta è che lì c'è lo studio di Rino Corrieri, batterista storico e nonché molto amico di Caparezza, di conseguenza stava andando lì in studio dal suo amico ed è stato beccato mentre passava la macchina di Google Map, e questa foto sta girando per tutto il web. Ci ascoltiamo Bresh con Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile, mentre Caparezza è trovabilissimo, visto che vi ho dato anche la via di dove beccarlo su Google Maps. Rimaniamo in ambito artisti, cantanti, parliamo di Pupo, che ha deciso di rinviare il concerto previsto per questa sera a Napoli per stare accanto alla madre malata di Alzheimer. Il cantante, attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, ha spiegato di non sentirsi nelle condizioni emotive per salire sul palco in questo momento così delicato della sua vita. Parole molto forti e sincere, ha scritto: la mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto. Il concerto quindi è stato rinviato a ottobre, ma la notizia ha colpito soprattutto per l'umanità e la fragilità mostrata pubblicamente dall'artista, e quindi un pensiero anche per Pupo e per la sua mamma, che sarà sicuramente tanto dolce e carina.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Selene.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

Radio Selene, adesso rimaniamo nel mondo musicale perché c'è una notizia che vi renderà tristi, come ha fatto con me Gigi Savoni, perché cala il sipario sulla band che ha segnato la storia della pop dance anni 90. Vi ricordate per caso degli Acqua? Questi qua.

Cartoon Heroes, di cui non ricordo assolutamente l'esistenza, hanno deciso di fermarsi. Tra l'altro hanno concluso a Città del Messico, questo tour mondiale che è finito qualche giorno fa. Da questo momento basta, loro vogliono ricordarsi, avere un bel ricordo degli Acqua. Dicono: meglio far evaporare il progetto adesso, che siamo tutti amici e ci vogliamo bene, che non magari portarlo alla lunga a vuoto. Bravi, bravi, ci mancherete? È una domanda. La risposta è: non lo so. C'è Mahmood.

su Radio Selene. Siamo pronti ad ascoltare una bella novità, un brano che sta già spopolando, che ascolteremo secondo me per tutta l'estate. È il nuovo di Coez, richiama molto una sonorità Italia anni 2000, fine 90, inizi 2000. Si chiama Ci vuole una laurea, Coez. Le mani

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, torna domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, ben ritrovati in questo martedì sera qui su Radio Selene. Come sempre, da adesso dritti fino alle 21, io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in queste tre ore. Tantissime le notizie che vengono dalla Puglia, dall'Italia, dal mondo, quindi davvero tante le cose delle quali discutere quest'oggi e la nostra musica. Cominciamo con Bob Marley.
0: Questa è

0: la domenica.
1: Stai ascoltando Radio Serene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
3: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene. Abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 21. Ovviamente tantissime notizie, rimanete con noi attaccati alla radio anche perché arrivano due canzoni di fila, i Maroon 5 e poi Team, The Team di Ed Sheeran.

0: The A-Team Ed Sheeran qui su Radio Selene. Allora, parliamo un po' di vita vera, quotidiana. Lo facciamo con me, che quest'oggi vado a fare la spesa come tutti gli esseri umani. Solo che quando sono entrata all'interno di questo supermercato, vicino alla porta d'ingresso, c'era questo scatolone dal quale è emerso una specie di ricordo storico e immediato. Quando l'ho visto ho avuto un colpo al cuore e mi è arrivata una caterva di ricordi immediati legati alle spiagge, al mare, all'estate, perché ragazzi io pensavo non esistessero più. Ho visto i palloni, quelli arancioni in gomma, il Super Santos, ve lo ricordate? Io davvero pensavo non esistessero più, che fossero confinati nella memoria di me da bambina negli anni 80-90, e davvero è stato un viaggio nel tempo solo al guardarlo. Quindi adesso mi chiedo, c'è un oggetto, qualcosa che non appena lo vedete vi scattano i ricordi di quando eravate bimbi e che andavate al mare con il papà, con la mamma? Anche perché da noi andare al mare in quel periodo significava traslocare mezzo appartamento, mezza cucina di sicuro, perché si andava lì, si arrivava con la pasta al forno, l'anguria, si metteva l'anguria a bagno in acqua per tenerla fresca. Questa era la teoria, non so quanto fosse effettivamente verificata questa cosa, però era un'usanza. Tu andavi al mare e a un certo punto vedevi la costa invasa da angurie che galleggiavano. Quindi se magari avete un ricordo del genere che volete condividere quest'oggi con noi, 347 7272 274 per i vostri messaggi.
1: Sei partita via.

0: più.
1: Berlino, Ernia, qui su Radio Selene. Visto che parlavamo di mare, parliamo anche di una bella situazione che si crea nella città di Trani, un percorso pedonale tra due città, ed è un percorso sul mare per apprezzare un tratto di litorale pressoché impossibile da affrontare per i bagnanti, per i pedoni o per i turisti, salvo addentrarsi in passaggi con rischi considerevoli per la propria incolumità. Invece Trani oggi scopre ufficialmente Costa Sud, che è inaugurata stamattina dal sindaco Bottaro, con la presenza anche del presidente della regione Puglia De Caro, e l'opera è stata realizzata grazie all'esproprio di porzioni di proprietà per ben 70 privati. Finalmente la città di Trani ad oggi può vantare un percorso che connette l'area urbana con quella naturalistica sul mare, con un tracciato che dalle Matinelle conduce alla torretta del Ponte Lama. Costa Sud rientra tra le conquiste, diciamo così, che il sindaco ha portato sul palco in Piazza Libertà domenica sera, citando questo progetto tra le varie opere di portata storica per la città. Inoltre i lavori erano iniziati nel 2024, sono terminati proprio durante il mese di maggio, e finalmente si potrà appunto apprezzare un pezzo di natura facendo la passeggiata, quello che volete, in una città davvero splendida come quella di Trani.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Jerry Hall assieme a Joe Notes qui su Radio Selene, 18 e 30 minuti in punto. Noi parliamo di un personaggio che ultimamente sta facendo spesso dei bagni di folla, ovvero parliamo del Papa che nella città di Napoli gli è stato offerto la qualunque. Devo dire che i napoletani sono, si sa, un popolo estremamente accogliente. Gli hanno fatto anche una pizza con la dedica, con la scritta insomma dedicata al Papa. Invece recentissime le immagini con l'immancabile omaggio di una sfogliatella al Papa. C'è proprio una caffetteria che si chiama San Gennaro, ovviamente siamo a Napoli, e la signora, la proprietaria, mentre passa il Papa con la Papa Mobile, porge la riccia Vesuvio al Santo Padre. Sarebbe questa specie di sfogliatella gigantesca, buonissima, cosa ve lo dico a fare. Ovviamente non poteva fermarsi a prendere questa sfogliatella, però lui l'ha guardata un po' con disappunto, nel senso che voleva proprio fermarsi

0: life too short.
1: Of Monsters and Men, Little Talks, qui su Radio Selene in questo martedì sera, martedì 19 maggio. Si parla d'estate perché parliamo di quali oggetti vi ricordano l'estate di quando eravate bambini. Parlatene con noi qui su Radio Selene in onda fino alle 21. E adesso una novità: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Il fatto è 49 minuti in questo momento, martedì 19 maggio, Radio Selene insieme fino alle 21, come sempre seguiteci anche in streaming www.radioseleni.it. Ascoltiamo due dischi di fila, ultimo subito dopo Emma Marrone insieme a Giulia.

0: quando.
1: Brutta storia, Emma Marrone insieme a Giuli qui su Radio Seleni. Si parla adesso di un gruppo che a cavallo degli anni 80-90 insomma ha fatto abbastanza la storia delle classifiche americane, soprattutto perché americani non erano, un duo svedese che è arrivato in quegli anni con ben 4 canzoni nella top 10 americana. Non era facile, stiamo parlando dei Roxette, fra queste 4 canzoni c'era The Look.

1989 qui su Radio Selene, Gelo che erano i Roxette. Buonasera, le 18:59.

0: Man in Me, lui a Benson Boone, qui su Radio Selene, 3 minuti dopo le 19, lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono giornate, peraltro, che sono molto, molto tese sulla scena internazionale e che riguardano in quest'ultima fase anche noi come italiani, perché la flottiglia, la Global Sumud flottiglia, è sotto la lente dell'attenzione internazionale per ciò che sta facendo Israele per dissuaderne con la forza i protagonisti, gli attivisti della flottiglia a proseguire la navigazione verso la costa di Gaza. E come si sa, ci sono andati di mezzo decine e decine di italiani anche, per l'appunto, in vario modo prelevati dalle loro imbarcazioni, oppure lasciati a bordo delle imbarcazioni che vengono però condotte a forza verso, a quanto pare, non più la località israeliana, il porto di Ashdod, per essere rimpatriati, ma verso altre navi o altri porti di paesi terzi, così da non incorrere neanche nelle principali accuse che vengono da parte delle diplomazie dei paesi interessati, tra cui c'è anche l'Italia. E per quanto riguarda l'Italia, c'è da parte del Ministero degli Esteri e dello stesso Tajani la richiesta di verificare se davvero le forze armate israeliane nel cingere d'assedio le imbarcazioni, nel tentare l'abbordaggio, hanno usato dei proiettili, sia pure di gomma. È un atteggiamento ostile, di prevaricazione, di violazione, secondo molti, di quelle che sono le norme internazionali. Ma soprattutto c'è una volontà che coglie nel modo peggiore possibile quello che è il sentimento internazionale. Un conto è Hamas, un conto sono gli Hezbollah, sono combattenti contro Israele, ed è legittimo che Israele si batta contro di loro. Dei pacifisti, degli attivisti a bordo di imbarcazioni disarmati, non sono dei nemici di Israele, sono delle persone che stanno manifestando a favore della Palestina e a favore della gente, della popolazione di Gaza, che è allo stremo, secondo quanto dicono tutti gli indicatori internazionali. Ecco, Israele fa il peggio possibile nell'usare la forza in questo modo, perché non fa altro che riproporre al più alto livello non solo la necessità di aiutare Gaza, ma anche evidentemente di rimettere Tel Aviv al suo posto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Siete su Radio Selene in questo martedì sera, come sempre in onda fino alle 21. Tra poco i vostri messaggi che nel frattempo sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Intanto però ascoltiamo due dischi di fila, Forte, Dina It e poi Marco Mengoni con Io ti aspetto.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ti aspetto, Marco Mengoni su Radio Selene. Finalmente diamo spazio ai vostri messaggi. L'argomento di quest'oggi è: qual è quell'oggetto, quella che può essere davvero una cosa qualunque, che quando la vedete vi ricorda l'estate di quando eravate bambini. Abbiamo iniziato la puntata parlando del pallone, il Super Santos, che penso più di quello anni 80-90 non ci sia. È proprio la prima cosa che ti viene in mente quando lo guardi, pensi a quando eri bambino e andavi in spiaggia a giocare. Nel frattempo ci sono arrivati appunto i vostri messaggi da Grottaglie. Ci dite che tra gli oggetti che vi ricorda l'estate c'è il super tele, che anche quello era, come dire, notevole come oggetto di scena per le nostre estati quando eravamo bambini. Si può dire ho troppo boomer? No, va benissimo, avete fatto bene a ricordare anche questo. Da Brindisi ci scrivete la Coppa Rica, che credo ancora esista, non so se ha lo stesso sapore, era buona. Io mi ricordo che all'epoca eravamo bambini, qualunque cosa di dolce ci avessero dato sarebbe stata buona. Comunque effettivamente magari dopo era un po' farinosa, rimaneva un po', insomma, non era proprio eccezionale, ma noi la mangiavamo con grande gioia. Poi da Corato ci scrivete le angurie a mollo nel mare, e di questo ne abbiamo anche parlato. Mentre da Mesagne ci ricordate le ciabatte di gomma, che non sono le infradito, perché le infradito adesso sono un po' più chic, nonostante siano in gomma anche quelle. Parliamo di quelle ciabatte che di solito portavano i papà, che avevano le fasce incrociate sul davanti, erano molto leggere, avevano i buchini sotto, si acquistavano per 2 soldi anche al mercato, le trovavi ovunque, e questa effettivamente è un'altra di quelle cose che in giro non si trova più. Parlatene con noi qui su Radio Selene, 347 72 72 274 per i vostri messaggi.

Sophie and the Giants con Loser. Visto che parlavamo di mare, continuiamo a parlarne in un altro senso. Siamo a Specchiolla, in provincia di Carovigno, località balneare, dove si terrà un appuntamento davvero molto importante, l'iniziativa Edi Libera Università di Bolzano, che invita gli operatori del settore turistico, albergatori e professionisti della ristorazione alla presentazione di MenuMind. È un software innovativo basato sull'intelligenza artificiale che è progettato per rivoluzionare la gestione delle cucine alberghiere, questo per evitare che ci siano troppi sprechi all'interno delle cucine. E l'iniziativa nasce proprio nell'ambito di questo progetto, che è sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e da Google.org, con il coinvolgimento anche dell'Università di Sassari. La tappa è quella pugliese ed è organizzata dal Consorzio Albergatori di Carovigno, Assoturismo, Assotel di Brindisi, e si terrà il prossimo 21 maggio proprio a Specchiolla. Ed è veramente un'iniziativa nazionale che fa tappa qui da noi, e ovviamente insomma da noi dovevano venire sostanzialmente, perché comunque abbiamo davvero una bella fetta di turismo che si può sfruttare qui in Puglia.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €3.234 e una rata finale di €17.830. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.
8: La notte è più bella, si vive meglio per chi

0: della notte, giovanotti, 1990 qui su Radio Selene. Adesso insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì la pressione aumenta decisa sulla regione, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 21 e i 25 gradi, valori notturni previsti in leggero aumento, venti deboli, mari poco mossi.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

Zucchero Fornaciari baila qui su Radio Selene, 19:42 minuti in questo momento. Noi parliamo di un artista italiano, Irama, che insomma dopo 55 dischi di platino e 6 d'oro si può tranquillamente definire uno dei maker più influenti nella musica italiana. Lui è arrivato con il singolo nuovo che tra l'altro avviene esattamente a un mese di distanza dal traguardo live più atteso, che sarà a giugno allo Stadio di San Siro. Noi l'ascoltiamo, Cabana. We'll be right back.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene, ci stiamo avvicinando pian piano verso l'ultima ora che passeremo insieme in questo appuntamento. Adesso andiamo ad ascoltare due dischi di fila, l'addio dei Comacose e subito dopo Risky Doll di Bruno Mars.

Reski Doll, Bruno Mars, questo Radio Selene. Bruno Mars con questo periodo forse il più romantico della sua vita, ha deciso di virare appunto sull'amore con questo nuovo album e il singolo che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. 1984, piano piano andiamo ad ascoltare una canzone che è sicuramente storia anche cinematografica. Lima.

0: Canzone estiva, lei e Annalisa, 4 minuti dopo le 20 su Radio Selene. Lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Il collettivo di studenti Metropolis del liceo classico Rinaldini di Ancona ha convocato uno sciopero per domani in solidarietà con il loro professore Vittorio Sergi, tra gli italiani della Global Sumud Flottiglia arrestati dalla Marina israeliana. Tra i fermati anche il 5 Stelle Dario Carotenuto. Il governo deve reagire con fermezza pretendendo l'immediata liberazione degli italiani, ha dichiarato il leader Giuseppe Conte. Intanto, sul fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, l'uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del famoso marchio spagnolo di moda Mango, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat. I Mossos de Squadra hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. L'uomo, 45 anni, ha però pagato la cauzione di 1 milione di euro ed è tornato in libertà provvisoria in attesa del processo. Il calcio, addio in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino al giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
3: Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
2: E con le parole di Conte è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Cari amici, inizia adesso l'ultima ora insieme in questo martedì sera qui su Radio Selene. Rimanete con noi, tra poco parliamo di zombie nella città di Bari. Vi ho incuriosito, lo so. Intanto arrivano 2 dischi di fila, Olivia Dean e poi Yvonne Elliman.

Ivana Elliman con If I Can Have You. Qui su Radio Selene si parla di giochi di ruolo. Sapete che ci sono questi giochi dove chiaramente si va ad impersonificare appunto un personaggio, un'epoca storica. Bene, siamo innanzitutto nella città di Bari e c'è un gioco che è già stato fatto a Roma, ha avuto un successo veramente pazzesco e questa volta sarà a Bari perché dopo l'estate arriva qui da noi. È una notte in fuga da un'orda di zombie che non attende altro che infettarti. Questa è la premessa, eh? Si chiama Apocalisse Zombie ed è un'esperienza di sopravvivenza con attori professionisti che appunto arriva a Bari in estate dopo la tappa romana. Sono 3 giorni, dal 19 al 21 di giugno. La location è ancora sconosciuta, sarà svelata ai partecipanti solo una settimana prima dell'evento, dove tutto è pensato per rivivere l'atmosfera magari di film come L'alba dei morti viventi oppure i videogiochi Resident Evil, non so se c'è l'avete presente. La premessa è la stessa: c'è un gruppo di sopravvissuti che deve affrontare durante la notte un'epidemia di zombie ed è veramente pensato tutto in ogni minimo dettaglio. Si fa il check-in ai giocatori, viene fornito uno zaino tattico con i beni di prima necessità tipo l'acqua, le barrette proteiche e anche altre attrezzature che servono appunto per la sopravvivenza, le torce a LED, le mappe tattiche, i teli termici, e si inizia intorno alle 16:30. Dopo il tramonto si parte e chi sopravvive fino alle 8 del mattino ha vinto il gioco. Quindi questo in sostanza è tutto quello che voi dovete sapere, lo scopo finale di questo gioco, dove ci saranno anche dei medici che vi possono eventualmente dare un vaccino se venite infettati, oppure troverete anche dei militari, sono quelli che vi danno l'acqua o i punti salvavita. Insomma è una cosa veramente grossa, pensata nei minimi dettagli, e io vorrei partecipare. Ve lo dico, io se riesco a beccare questa 3 giorni, se non mi sentite in onda è perché ho deciso di partecipare, ma conoscendo la mia abilità tattica vengo infettata su.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayane qui su Radio Selene. Di cosa parliamo? Di fortuna, ve lo dico perché ovviamente si parla molto del lotto e nalotto o comunque di queste vincite, anche in Salento ce n'è stata una recentissima abbastanza forte, si parla però questa volta di gratta e vinci. Ce n'è uno che è stato comprato a bordo di un volo Ryanair per appena 2 euro. Sapete, mi sarà capitato sicuramente salendo a bordo di un aereo che vi vogliono un po' vendere la qualunque, diciamocelo bene. Questa signora ha deciso di acquistare questo biglietto che da 2 euro si è trasformato in una vincita da 500.000 euro. La protagonista si chiama Helen Simbles ed è una passeggera di Liverpool, cliente abituale tra l'altro della compagnia irlandese, che si è aggiudicata uno dei premi principali dell'edizione 2026 del concorso benefico Win a Million. Lei, diciamo che ha comprato questo biglietto non per le insistenze del personale di bordo, che lasciatemelo dire, il personale è molto carino, ma queste voci di sottofondo, compra i profumi, gratta e vinci e quant'altro, insomma, può diventare un po' pesante durante il viaggio. Bene, lei ha deciso di fare questo e niente, ha vinto con questo tagliando da 2 euro, si è portata a casa 500.000 euro, che voglio dire, mica è poco. Io penso che adesso d'ora in avanti non vorranno più vendere lei nulla, probabilmente, perché insomma una persona così fortunata, in fin dei conti, alla compagnia potrebbe costare caro.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

Take by the Ocean qui su Radio Selene, 20 e 33 minuti. Noi parliamo di Shakira. Ovviamente ha fatto il giro del web la notizia che riguarda la sua lunga battaglia con il fisco spagnolo. Ha vinto, almeno per ora il fisco potrebbe restituirle oltre 60 milioni di euro fra tasse, interessi e anche sanzioni che secondo i giudici le erano state inflitte in maniera indebita. È arrivata questa svolta all'interno di questa disputa riguardo l'anno di imposta 2011, parliamo di un anno signori, 2011, quando all'epoca Shakira passava molto tempo in Spagna, dove tra l'altro insomma aveva una relazione con l'ex calciatore del Barcellona Piqué. Secondo il fisco, Shakira avrebbe dovuto registrare il proprio domicilio fiscale in Spagna, lei non l'aveva mai fatto e nel 2021 le era stata inflitta una multa, una multicina, una cosa da poco, 55 milioni di euro. I funzionari poi hanno dimostrato la presenza di Shakira in terra spagnola nel 2011 per 163 giorni insomma diciamo che la legge prevede 183 giorni per l'iscrizione obbligatoria del domicilio fiscale nel paese dove sei, insomma lei per questa piccola differenza una ventina di giorni più o meno era stata condannata a pagare e ha pagato 60 milioni più o meno, 55 e spiccioli, e adesso il fisco dovrebbe rimborsarle tutto quanto. Shakira ha vinto, c'è anche il video se volete vederlo, perché all'interno del tribunale è partito un po' lo Shakira Show.

0: Gli uomini e le donne sono uguali. Cesare Cremonini, prendiamoci un minuto, piccola parentesi televisiva, rimanendo comunque in ambito musicale. Sapete benissimo che è arrivata alla fine l'edizione, un'altra edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto trionfare questo giovanissimo ragazzo. Lui si chiama Lorenzo Salvetti, ha vinto il premio di 100.000 euro in gettoni d'oro e a 18 anni è entrato in corsa in questa edizione di Amici. Nonostante la giovane età, lui ha anche conquistato un quarto posto ad X Factor nel 2024 e ha seguito anche lo stesso percorso fatto da Gaia, che dopo un secondo posto ad X Factor vinse appunto Amici. Lui è nato a Verona, giovanissimo, suona un sacco di strumenti, nel corso dell'edizione ha presentato anche parecchi inediti lavori suoi e noi adesso ascoltiamo questo nuovo singolo, Dimmelo Tu.
1: Dici che

0: Radio Selene.
1: 20 e 49 minuti in questo momento, siamo in diretta come sempre su Radio Selene fino alle 21, abbiamo ancora un po' di tempo, come lo useremo? Ascoltando ovviamente la nostra musica. Arrivano due dischi di fila, quello di Paul Russell e poi Tiziano Ferro insieme

Ferro con Giorgia Superstar qui su Radio Selene martedì sera. Beh, insomma, signori, è vero che maggio, siamo oggi al 19 di maggio, insomma tutto sembra tranne che l'estate stia arrivando, quantomeno abbiamo avuto in tutta la Puglia, in tutta la nostra regione, delle giornate piovose, ma oggi in particolare fa abbastanza freddino, sembra di essere alla fine di marzo. Spero che adesso il bel tempo arrivi e noi vi regaliamo il bel tempo con Bad Girls e Donna Summer.

su Radio Salene, le 20:59.

0: Si chiama Cloud Nine, Jamiroquai, ultimo disco per quest'oggi. Salutiamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo programma. Vi aspetto domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive ancora dispersi erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece è rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto i connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AVS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Tragedia a Bollegno, alle porte di Ivrea nella Torinese, dove una bambina di 2 anni è stata investita dall'auto guidata dal padre in via del Castello nel centro del paese. Nonostante la corsa dei genitori verso l'ospedale di Ivrea, la bimba è arrivata già priva di vita. Cambiamo argomento. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sulla DL Fisco. Il decreto 27 marzo 2026 numero 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è già stato approvato al Senato. La Camera vota domani dopo le dichiarazioni di voto. Il via libera finale è atteso in serata. Il testo deve essere convertito in legge entro il 26 maggio. Siamo al tennis. Con il forfait di Carlos Alcaraz, la fuga di Jannik Sinner nel ranking ATP è sempre più solitaria. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sullo spagnolo. E dopo l'annuncio dell'assenza di Carlos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo, a Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest, evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16:00.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto e connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. I timori della G7 a Parigi riguardano intanto l'impatto del conflitto su un'economia globale già fiaccata, considerate le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Quello che inizialmente sembrava un investimento con una fuga del conducente si è rivelato un tentato omicidio. A Uta, nel Cagliaritano, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ma è scappato. Tra i due uomini c'era stata una lite nei giorni precedenti e il 47enne avrebbe investito deliberatamente il rivale prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Utah. E momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. Abusava delle giovani giocatrici di una squadra di volley amatoriale del Varesotto, per questo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un ex allenatore di 55 anni è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo inoltre dovrà versare 10.000 euro a ciascuna parte civile. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio. Lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta intanto aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, ha detto il vicepresidente europeo Dombrovskis. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015.
2: You used to call me on my. You used to.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: something I want to talk about.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, anche delle 10 che erano scampate all'abordaggio e avevano continuato a navigare verso Gaza. Fermate anche 2 barche battenti bandiera italiana e 29 connazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio di tutti gli italiani. E mentre i ministri degli esteri di 10 paesi hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 4 persone associate alla missione umanitaria. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive, ancora dispersi, erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldivese anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Voltiamo pagina. A far scattare l'eventuale risarcimento ai lavoratori che si rivolgono alla giustizia perché sottopagati solo a partire dall'avvio della causa. Lo chiedono Lega e Forza Italia attraverso 3 emendamenti identici al decreto lavoro. Un intervento su cui il Movimento 5 Stelle già promette battaglia. È un fatto grave e inaccettabile, affermano i deputati Aiello e Tucci, ricordando che la norma era già stata fermata dal Colle durante l'esame dell'ultima manovra. Nel giorno del 70° anniversario dalla nascita di Andrea Pazienza, il 23 maggio 2026, sarà online il nuovo sito ufficiale andreapazienza.com, uno spazio pensato per custodire e condividere l'eredità culturale di una delle figure più rilevanti dell'arte italiana contemporanea. Il progetto nasce dall'impegno del fratello Michele e della sorella Mariella, che insieme alla madre Giuliana hanno lavorato alla ricerca e conservazione delle opere. Il calcio, il Monza raggiunge la finale dei playoff di Serie B dopo il 2-2 della semifinale di andata in casa della Juve Stabia. La squadra di Bianco trionfa 2-1 al ritorno al U-Power Stadium. Dopo un primo tempo bloccato, i Brianzoli la sbloccano all'85° con Cutrone. I biancorossi attendono ora in finale la vincente di Catanzaro-Palermo finita 3-0 all'andata. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica di Israele. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Il ministro Tajani chiede venga assicurata loro incolumità e sicurezza. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Intanto, nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Italiani morti alle Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Il cadavere dell'operatore Benedetti ritrovato nei giorni scorsi è già in Italia, mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sumacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Un'azione lucida non dettata da patologie psichiche messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Al-Qudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Putin è in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole. Secondo fonti di intelligence europee citate da Reuters, Pechino ha addestrato soldati russi all'uso avanzato di droni. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth consegna con una giornata di anticipo il titolo ai Gunners, che hanno battuto 1-0 il Burnley e sono a più 4 in classifica. Il Chelsea batte invece il Tottenham e nega la salvezza aritmetica a De Zerbi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto, prontissimo, anzi anche oggi a tenervi compagnia per tre ore con voi. Io con voi, voi con me. Sembra una canzone, ma non lo è. Non sono solo, perché con me a guidare la barca e la macchina e il camper e tutto quello che volete c'è il mio amico Gigi Savoni.
3: E tanto che aspettavo l'occasione così.
2: Yeah. Anche oggi parleremo di Puglia, parleremo di tante robe, parleremo di icone. Già ve lo spoiler, ve lo butto là così. Insomma, tutto questo anche oggi, carichi, motivati e pieni di icone, partiamo dando un occhio all'orologio. Sono le 15:01.

0: Radio Seleni.
1: E tra poco, come sempre, in apertura parliamo di Puglia. E come sempre c'è tante notizie pesanti, però noi cerchiamo di scansarle, di vivere queste tre ore in maniera positiva, anche grazie alla musica. E allora, vacci piano!

Carmen Consoli su Radio Selene, la prima Carmen Consoli per intenderci, quando sono le 15 e 15 minuti in questo momento del nostro appuntamento, quello di martedì. È già martedì oppure è ancora martedì? Questa è la domanda di oggi. No, sto scherzando. Partiamo come sempre dalla Puglia, perché ci sono eventi e cose interessanti e belle da vedere, oppure che ci sono già state, quindi vanno giustamente citate. Siamo infatti a Bari, dove musica, comicità e solidarietà sono state protagoniste all'Anche Cinema di Bari con la quarta edizione di Cit Cit Falaios, l'evento ideato dal cantautore barese Tony Quadrello, che ha fatto registrare il tutto esaurito, trasformando una serata di spettacolo in un'importante iniziativa benefica a sostegno del QAM Medici con l'Africa. L'intero ricavato infatti è stato destinato all'acquisto di una sonda ecografica ginecologica per attività sanitarie nei territori africani più fragili. Tanti gli artisti protagonisti, la serata ha unito musica popolare, ironia, cultura e impegno sociale, confermando quanto eventi artistici possano diventare anche strumenti concreti di solidarietà. Tra l'altro, nel foyer dell'Anche Cinema è stata inaugurata la mostra fotografica Amara Terra Mia, dedicata ai temi dell'immigrazione e della fragilità sociale. Tra poco parliamo ancora di mostre, rimanendo in Puglia.

Alex Warren su Radio Selene. Come detto, rimaniamo nel mondo delle mostre, dell'arte, perché Bitonto riscopre l'arte di Francesco Speranza, artista e disegnatore legato al territorio, protagonista di una mostra dedicata ai suoi lavori. Questa esposizione raccoglie disegni, opere e materiali che raccontano il percorso creativo dell'artista, riportando alla luce uno stile molto personale e profondamente legato alla memoria e alla cultura locale, lasciatemi dire, valori che si stanno un po' perdendo. L'iniziativa nasce anche con l'obiettivo di valorizzare artisti e talenti che spesso rischiano di essere dimenticati col tempo, ma che hanno lasciato un segno importante nella scena culturale pugliese. La mostra quindi diventa così un'occasione per riscoprire non solo un autore, ma anche una parte della storia artistica in quel di Bitonto. E a questo punto l'invito è di andare a visitare la mostra e magari farci sapere com'è.

Lisette con la sua Crazy su Radio Selene 2005. Sono passati 22, stavo dicendo, sono già proiettato nel 2027. Sono passati 21 anni, ragazzi, mica broccoletti, visto che abbiamo parlato ieri, ma anche oggi lo ha fatto Ilia parlando di Bari candidata a capitale europea del commercio e altro bel gesto che riguarda i commercianti in quel di Bari. Infatti due attività storiche del quartiere Libertà sono state premiate in quanto proprio delle attività storiche che hanno costruito un legame forte nel tempo, rappresentano un patrimonio di identità tradizionale e relazione per l'intera comunità cittadina. Questi riconoscimenti sono andati ad un panificio storico, come detto, del quartiere Libertà, aperto da 70 anni e quindi che festeggia i 70 anni di attività, ma anche ad un parrucchiere barbiere che celebra i 30 anni di attività. È bello, sono attività che veramente sono la parte tosta del commercio, secondo me. Io le adoro, sono fan delle attività commerciali, come ben sapete.

propria casa, nella propria attività commerciale, nel proprio ufficio, ad alzare il volume del computer e urlare pazza idea di far l'amore con lui con una veemenza incredibile. Vabbè, torniamo alle novità, quelle belle belle, quelle anche se vogliamo inaspettate, perché tornano i Rolling Stones. Tra l'altro hanno anche annunciato l'uscita del nuovo disco il 10 di luglio. Il singolo si chiama In the Stars.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E anche oggi a quest'ora che fai? No, dico, che fai tu in questo momento che ci ascolti, che fai? Noi, nel dubbio, un caffettino del pomeriggio ce lo prendiamo in modo da tirare dritti sino alle 18. Voi, la musica, c'è Gaia.

per essere proprio precisi, nel 1987 su Radio Cittadelle, Shattered Dreams. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Seleni.
1: E come anticipato all'inizio del nostro appuntamento, tra poco parliamo di icone e lo facciamo partendo da una notizia che arriva ovviamente dalla Puglia. Prima però sempre la musica, e allora Levante con Sei Tu.

0: con Sololei su Radio Selene, 16 e 15 minuti del nostro martedì pomeriggio. Sempre Luca Catalano di qua, di là, proprio di là. Io sono a Bari e lui è a Corato, quindi parecchio di là c'è Gigi Savoni, che saluto, e torniamo in Puglia per parlare di icone, come già anticipato, perché c'è stato grande entusiasmo ed è ovviamente diventata virale la presenza di Francesco Totti alla LUM di Bari. L'ex capitano della Roma ha incontrato gli studenti nell'aula magna dell'università insieme ad altre due leggende giallorosse, ovvero Bruno Conti e Vincent Candelà, e quindi qui vi lascio immaginare l'accoglienza, cori, applausi, ovazione. Totti ha parlato di carriera, sacrifici, sport, disciplina, pressione e momenti più importanti vissuti nel calcio. Un incontro che a parte essere stato molto partecipativo, si è parlato non solo di calcio ma anche di valori sportivi, crescita personale e di futuro per quanto riguarda i più giovani. Ovviamente sui social sono diventati virali i video dell'accoglienza, che è stata molto calorosa da parte degli studenti, di chi è riuscito anche a farsi un selfie con Er Pupone, che rimane appunto un'icona, un'istituzione. E tra poco approfondiamo il discorso icona per parlare con voi ascoltatori. Tutto questo tra poco, prima che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io.
1: Ma sito nella piaga, che fastidio su Radio Selene. Stiamo parlando di Icone, l'abbiamo fatto parlando e partendo da Francesco Totti, protagonista in quel di Bari all'università, ha incontrato i ragazzi, accoglienza incredibile. Beh, per me Francesco Totti rimane un'icona incredibile, sì, capitano della Roma, ma giocatore straordinario, simbolo anche della nazionale, una roba veramente che va oltre, credo, i colori, nella fede calcistica. Per me Totti, cioè, quando si parla di Totti, sono quelle robe tipo Buffon, Del Piero, quelle istituzioni iconiche. Iconico però non è solo un personaggio legato al mondo del calcio, iconico può essere per ognuno di noi un personaggio, c'è chi pensa magari a un personaggio dei cartoni, dei film, dei telefilm, un attore, un personaggio un pubblico, insomma tante possono essere le icone. E allora mi rivolgo a voi ascoltatori di Radio Selene: quando sentite la parola iconico, qual è il primo personaggio che vi viene in mente? 347 7272 274.

Falcone, ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori, vi ho fatto una domanda: quando sentite la parola iconico, qual è il primo personaggio che vi viene in mente? In tanti ci stanno scrivendo al, se volete continuare, 347 7272274. Quando sento iconico penso subito a Michael Jackson. Ragazzi, veramente una roba fuori di te, è oltre, capito? È una roba oltre. E poi per me iconica, dice Lucia, resta Lady Gaga. Antonio da Taranto, Rocky Balboa, un personaggio tra i più iconici di sempre. Anche questo è vero, assolutamente. E poi vedi Freddie Mercury, basta una foto, lo riconosci subito anche in quel caso. E poi tra i nostalgici Made in Italy c'è Michele da Brindisi che dice Totò, intramontabile, ed è bello, da tanto che non vedo un film di Totò, meraviglioso, dovrei rivederlo per veramente, perché è una roba straordinaria. Arriva Post Malone.

su Radio Selene. Adesso una bella novità, Mace con Salmo e Colapesce, canzone che ho ascoltato di sfuggita stamattina. Adesso voglio concentrarmi, si chiama Cattivi Abitudini.